con l'apparecchio radio che il suo babbo le ha comprato. Un alfabeto a chiave fra noi due si è combinato, così che ad ogni istante

Oh, quanti appuntamenti, amore mio, ci siamo dati per mezzo della Termini di Edberto Ravagliati. Senza volerlo tutti ci hanno dato un po' una mano, perfino Petralia, la Fiorenza.

blu. O dei passeri che svolazzano sopra gli alberi mi cinguettan di lassù. Quanta poesia, oh, vado a zonzo col mio cuore sognator e girandolo per i viottoli dove ho letto

Quando quella notte tu partisti via lontano, questo povero mio cuore singhiozzò. Fuori nevicava a mezzanotte di lontano, la sua voce come un pianto rintoccò. Altera con disprezzo, senza aver pietà di me, dicesti me.

Oggi la carrozza può sembrare un curioso avanzo dell'antichità. Tutti vogliono correre e volare, amano soltanto la velocità. Se però tu sei con la tua bella, sul taxi di certo non la porterai.

A cassetta sta il cocchiere, ne ci perde d'occhio e guarda dentro il cocchio, poi sorride e chiude un occhio. Il cavallo sa come deve andare, se c'è una coppietta piano se ne va, senza galoppar, tanto non c'è fretta. Com'è delizioso andare sulla carrozzella,

Lievi cavalluccio e trotterella ci porta a spasso insieme col nostro amor. Lenta se ne va la carrozzella, ma quanto cammino fanno i nostri cuor. Si ritornerà che c'è la luna, forte sul mio cuore io ti stringo.

a cassetta sta il cocchiere, né ci perde d'occhio, e guarda dentro il cocchio, poi sorride e chiude un occhio. Il cavallo sa come deve andare, se c'è una coppietta, piano se ne va, senza